0: ano mga
1: adida achitam bay imsaro kaptoka yam ai ga tsha atamba kankai tendi ho ho lungam me darolang ya kapya lolang sang che chungal ya ne
2: ah ho ho